0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Otro día de oficina? ¡Hazlo súper!
2: 98.9